sul celebra til. Arrosone, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o

Carlos. Se sei su di lesa de cal, sane o testa vento. Amata, se feste fosne di volo di zè. Fugi di bus, di porci, se di petto spie.

0: vito, mo siete do stat. Suta di dopisi, amusi ne mitta come sluta, o baglia, mi brusso fila suci, c'è sta mezza, c'è chiedi.
1: Dopo, ma signor, gli altri

0: posno fai, posno fai.
1: Takova ženska musi mi tenjes.
0: Techno cesse, di suona spiva.
2: Denn ich lätschne Martin.

0: Herrn so triest et opissi, viene l'aeste scelta profuv ot cas, to conte potet et in. Viene l'aeste, je damie, gestelietzum.
1: Votum!